passo di giorno in giorno tra la gente che viene e che va e non vuole ascoltare. Ride della speranza che io porto nel mio cuore, divertita mi chiede perché.

e fuori un pomeriggio di fuligine. Sento mi tocchi ancora dove mi hai toccato prima. Lo sai che quella zona

Non sai la tristezza che mi dà. Oh bimba, non ti riconosci più. Quella donna sullo schermo sei.